kwa kwana 14 ora dopo due nes kuna kuna radio Mozambique Maputo. Kamalano yele na mstudia radio Mozambique ya ulandina